0: e basta cuca.
1: Mobile Natale, non vende Natale, è Reggio Giornale, e non è la cuca,
0: e basta cuca.
1: Mobile Natale.